0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella. Statta vicino a me,

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 2 e 7 minuti.
1: Domenico Attanasio. Fama.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Si potesse parlare a stucor quante cose volesse di, ma chi agnenna pololora i muship per non lo sentire.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba. Serenata sul Rientro.

Poi sulla sera cada braccia Napolo, cura guardata sua. E poi tu basta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce cada figlio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia sullo te dice la voglio cantare. Qua faccia il numero, può far all'estero.

a Zoe Calista all'occhio lo può leggere a testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente, è smania, è desiderio, è

La taglia un paradiso che dall'inferno che tu mutilla con esperienza. Le rocche strane, non so che strane, la distanza.

0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia niente. Oh, niente scioscia te, ma state attenti.
0: Pa te, ma sto perdendo una fortuna. Guardate alla pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattene tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margherita.

0: si tu mi cerca scusa questo incidente, io ti perdono e dico, non fa niente.
1: Io si dove cadde un'occhiata in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra. E fa

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Se ver tutto vomero, se ver mergellina, non può chiesci lì in Napoli, un goppa sta cartolina.

fiammata e soffro mille spasima ancora

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 3 e 6 minuti.
1: Virginia da Brescia. Lili Canji.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giulietta Sacco, Napoli e Surrienta.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Claudio Carluccio, Ninuccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
3: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: vorrei sapere perché si muove dita, facite sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta vi facite, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saccio, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.
1: Vorrei sapere perché si muove dita, facite sempre la

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

voglio nata voti in dasti braccia, quella casino un porta caggia fa. Voglio chi stuocchia, voglio

0: Daniele Pace, Piccirì.
1: Piccirì, quanto è grande st'amore per te. Quando i te becca passa, ma sento tutto solo dentro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 4 e 5 minuti.
1: Lina Sastri, Tammurriata Nera.
2: Questo ritmo si chiama tammurriata. In tutti i popoli del mondo la musica nasce con il ritmo che sottolinea.

0: canzoni napoletane. Tu si na malatia.
1: Dammi il, te pigliatil, nu vas. Tu cirill con ma che sta bucchella. Che para, narusella. Nu poco pucurilla passione.

Non appena andava a destra, salvo un maia, e io dicendo

da loro, stamattina, una veste seta fina, da passare se va portà, la giullastuta non si muore, da patano surda di ella, a un bello muratiella, la giullite suspirà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napoletana.

Una bella campagnola, ogni mattina, appena spunto il sole dalla montagna, a un'occhiata, mezza una campagna, si mette a tagliare l'evra, spassandosi, a cantare.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Mara del Rio. Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Bouchard, ogni guardata, ogni parola, t'odio e t'voglio, mia bella e crudele. Vorrei vedere la lacrima, una sola.

0: Armando Gil. O quatti maggio.
1: Bella, bella, bella, bella.

Sergio Bruni, Furturella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Elio Mauro, padrono do mar.

scriva sempre sta contenta. Io non penso che a te sola, non pensiero ma

come si bella! A cavallo sto cammello, con binocola, tracol, con turbanda e un arghile, uè, sei curioso mentre scava sto portuso. Scordatella, non è cosa, ca, o petrolio, non c'è sta. Caravan.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Mirna Doris. Canzoncella per forastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 6 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Sia magia, ravita mia.
2: Tullio Pane. Desideri sul.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Dammi il e pigliati il nuvas. Tuzzerillo con macchesta bucchella. Che para narusella. No poco pucurilla appassionatella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris. Carciofla.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con

n'avesti o vela, n'avesti o vela. Se mi sono su, con dandarandì, casa c'è un inno, con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gilda Mignonette. O paese do sola.

e poi andammo sotto al balcone. Pronte di i cani e sopra un tende, un tende tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

poi tu mi gamba sta pappadella. E tamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma sono

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Franco Ricci e Costa. Napolitanata.

0: Accompagna Vic Vic sulla te, casina amica, e ti porta pi quartiera a tu sola non sapere, ma sapere tu turista e sarà bene finest. Come tu e come bella a città e bulle cenella.
1: D'accordo.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 7 e 7 minuti.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Letizia Calandra, Cannetella.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Marianita Carfora, nascette mie sumar.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

settimana, ma vorrei amarmi stasera, lontano, no, non c'era senso più. Dite da che è rimasto sì.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Stanotte, un saluto a sta fenestra d'oa luna, una festa, tutta argenta sparsa già. Scin, oi bella, casto senza compagnia. Ma l'ha lavata mamma mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Tullio Pane. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 8 e 6 minuti. Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

Movo conto. Movo dico perché sono venuto qua. Tup tup, Mariscia. Ha rapito, Mariscia. Ha sapito Carmelina che sta a casa in coppa ascesa. È una mala chiappa. È un beso. Voi la vita fa restare.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Salvatore Papaccio, a Zingara.

questa voglia indovina tutto il pensiero, già stanno incapaci. Vieno un parente gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarai in un re. Vatti noi, che non mi fa ridere, che

0: dirò.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Gilda Mignonette, con la senza mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Michele Ma.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

La sartella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo scuorno che si pigliaia, sotto uno scoglio si impizzaia, ma la vecchia della vavosa subito disse: ah, schifanzosa, de sta maniera non trova partito, ingannata resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, e fuori le zezze, fuori lo scuorno, anime core, faccia di cuorno, ciò s'intenne, la si sardella, s'affacciaia la fanestella.

Ne gli cercando lo guarracino la disgrazia che se portai che mi la piazza te lo incontrai se la ferra poco mattino e poi la dice a malandrino tu mi lieva l'innamorata e pigliatella stamazziata e tu fate taffa dammeli una le deve paccare su cuzzone schiaffa poni e parapesse scuppolone fa cozza e connessa cerve chiune si muta nosse e la macca ossa e pilosse. Venimmo in cena calore, amore, parente, amici, eccetera fora. Chi con mazza, cortiella e cortella, chi con spada, spadone, spadella, chi sto con barra e chi lo con spinta.

uno correva una striscia da stu partita da chi lo libisce, che vadista da sarda e da losa, da palaia e raia patrosa, sara che niente c'è d'acchiata, scormatunne allatterate. Pisce palumma, piscatrice, scuorfano, cernia e alice, mucchio, ricciola, musde, mazzuna, stella, luz e sturiuno, merluz, ruongola, murena, capidoglio, orca e balena, capituna, aulia, arenga, cifra, watch, tracina e tenga. Treglia, tremola, trotte, tunna, fico, cipolla, launa, rotunna, purpa, secce, calamara, pisce, spada e stella da mare, pisce, palumma, pisce, martiella, boccadora e ceceniella, capochiove, guarracina, cannulicchia, ostra, ghiangina, vongole, cocciole e patella, pisce, cane e granciatiella, marvizza, marmora, vaposa, popa, prene, vedove, sposa, spinola, spona, la sierpa, sarpa, scausa, un zuoccole con le scarpe, sconciglia, gambere, ragoste, venere, infine, con le poste. Capituno, sauri, anguilla, pisce, grossa, piccerilla, d'ogni ceto e nazione, tantilla, tanta, più tanta, tantone, quanta botta, mamma mia, casa deva una rassusia, a centenara, libarrata, ammaliuna, libatrata. Morza e pizza, cabbaliuna, addoluvio, la sucuzzuna, e non vi dico che vivo fuoco, che se facette

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: O ben amir, non si poteva dire una parola. Cercava prima i tutti i vagarrier, per farla fa la vita alla signora. Quando la guardava, mentre cresceva, mezzo alla tesciura, che me la accarazzava con pensiero. E chi la guardava, e chi la voleva bene.

Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.

0: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata tant'è.

amore che c'è spazza di onda bella. La rapo sta presto, non la rapo, e ti ho mangiato, poi ti ho ammalato bella. Ha fatto una poca, ecco un te capa. Sto finesse con giustino, vedo che se la fa barra, se te canta e vinto sì.

Stava fritta, tutto si partite, ma è figlia che da spina la bannante, odio e papà, e tu non ti mai c'è.

Porto vena, suona, sette canta e vicentina, metta per stronzo.

la rimata come in te. Quando le ormai mi canta una scusa, tarararana, tarararana, dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casaco da tutture, dilla che ha comparato lo strumento, nata con la bruia l'anno del tuo. Tutto vero, tutto vito, va nel nome della cantora, di Cristo a Rodrigo l'organetta, con

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 9 e 7 minuti. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Mario Merola. Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città rindogola, la speranza di tornare, sa portano in tua gola.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

la cor mia batten sua e via sull'agna. Chissà tu cagna mata si più, chissà tu cagna, e già che tu sei nata cantatora.

0: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il tram era pienissimo e miez, a dint e for, quando alla via Partenope s'aietta una signor. E allora? E allora io dissi subito: signor, segga qua.
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'està, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a miez, a da for, quando alla via Partenope s'aglietta una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signor. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niettem, io sulla ca signor. E allora, senza scrupolo,

0: ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? E allora rifeci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiamo 200 lire più, tornammo, immaginatevi, stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signore. Qui viene il graziosissimo Cayenne Patrasì, a tutti presentavami, presento mi Marie, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera e s'assettaia signore. E allora mentre proprio capia Steve mi abbraccia, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora curiosi, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi, vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico, pardon signora, signore. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Cacciamo banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendete là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità, che la via vecchia panova non sa da mai cagnare.
1: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Domenico Modugno, resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Marianni.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato s'accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

avvocato Isacco sta più vicino e tutta strigna a me più appassionata, una chitarra nupli le voci, tutte vicina canta.

0: canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Bruno Venturini, quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tutto mi dicono, per sotto brociato si passa, scansate, che c'è pericolo, ci sta una femmina, che incanta l'uomo si chiama, e all'urdama, poi famo lì.

cavoli. La vostra mappola trema con l'aria, ma tutti noi dovranno vendere. Cazzo sta fendana, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far male.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 10 e 6 minuti. Fred Buscaglione. A Vocca Russa.

0: canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

luce con te. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario Abate. Bella.

0: Murolo, l'impiegato.
1: Sono un uomo veramente sfortunato.

0: va. Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: non c'è bisogno di tincare. Quando vi là, con c'è. Come facette mamma, o saccio, meglio di. Vuoi sapere, cringe mettete? Ma te dico tutte cose. Lupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. T'imbastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nuccia Bongiovanni, come imparata a fa?

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gastone Limarilli, Anam e Cor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Villa. Torna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 11 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Cantano i cori aprile a Napoli. Inta sta varca i te volesse ma sa. Oi Maranà, cantama tutti canzona. Oi Maranà, oi Luna, Luna, manna miraggio la felicità.

quando canzone fai cantato io, quando ti si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire se innamorata una canzone, a pur amore, a chi ha voluto fare, a quando ride bene, chiaro tanto a giù, ma tu sei tu.

ma quando rosa sorno mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi guidando in grata, la disastra, a giocare.

Ma fai sospirare, e se giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore adorna. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma fa malvare, ma

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mario Abate. Palomma.

E quella carceraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è stato lei.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

ora sapeva morgergli in appuntamento chi lo Vesuvio visto da lontano. O Marga spattiva chiaro chiaro mentre descogliò

Era la festa di San Gennaro. Quanta folla per la via, con Zazà, compagna mia. Me ne andai a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Era

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

tratti ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza un'andrangheta s'accomodaia signore, e allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signore, e allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole, io posso. Oh, grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno cadinto tra mue, a gente

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai ma 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhi a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto da signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in da camera e s'assettai a signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, tu cameriere in smoking o punterà signora. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media che mi aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo Romagnoli, Russulil.

0: sul come una volta sul questo destino camo vo accusi.
1: Mario Lanza, usurdata innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 12:06.
1: Canzoni napoletane. Suoni antichi. Passione di sempre.
2: Roberto Altamura. Umari Mergellina.

0: facciamo più.
1: Ascolta canzoni napoletane in FM e DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
2: Dint na riz ca tengo cor, amor, che mi saputa fa. Non fu una mama dinta stonna chiara, mi faccia a croce, prega e mi salva. Mar, so padrono romar, ma in un poco d'amor, padrono.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Male Pensiera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Vittorio Parisi, quan tramuntu sul.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

Chi là? Ma va dicendo che mi vuole sta. Se crede che mi faccio sangue amare. Se crede che mi pazzisco e poi mi spara. Chi là? Non sa che piacere che mi fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 13 e 6 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Giuseppe Valdengo, Avukel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Ah, si l'amor vo tornà, si l'amor vo cantà, vo fa quello che vo. Ah, tu mi pensa sempre a me, come mi pensa sempre a te, non dici magari no.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

finora. Se vuole io posso, grazie, e sammo che a signor. Ya, ya. E allora poi...

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

Un'ena con vecchia nutriata, un canterino molto agna, e niente lotta quando sei sputata, a chi lontana te sospira e piange, chi stai lontano tu dal luoghi suoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno di

la piccerillo fu fatta carezza, grezza cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai fino a nascondere.

0: Vincenzo Marmorino, Oi Lio e La.
1: Carme quando te vega, carme quando te vega, carme quando te vega, mi sbatto cuore, dimmi tu che questa, dimmi.

0: l'arriva, a voi la giovona compagni, l'arriva, l'arriva, l'arriva, l'arriva.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nino Fiore, cor signor.

vorrei sapere perché se mi vedete facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facete, più bella all'occhio miei vi presentate. E mo non saggio se me ne accorgete, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 14 e 6 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Gilda Mignonette, Frisch.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, 4 maggio.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Maricetta là da sera, una faccia scura, scura, ci vedim a stessor giovani. Io sto aspettando, tu ritarda, che vuoi dire?
2: Coro, coro, coro, vuoi che già ta parte fuori, ma facita no.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Sulle sulle me ne vacche, senza manca un pensiero.

sembra cantare. Perché se canta a Napoli, tu vuoi sapere per rosa e per fiore. Poi cielo e mare mai per fata sole, d'amore per figlio. Perciò di nascere

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 15 e 8 minuti.
1: Itun contrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillanti 15 carat. Ma tu voleva a pizza, capo un marolangop, a pizza e niente più.

0: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
1: Vittorio Parisi, Palomma.
2: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma e la faceva la gramella, quella non sa la faccia sola, la mia compagna con

E chi la cangiuraia a te scusava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Cantano i cori April a Napoli, in tasta varca i tepulizzo masà, oi maranà, cantama tutti canzona, oi maranà, oi luna, luna, manna miraggia la felicità.

0: da sora, da zia, da nonna, da zia, da sora, da mamma, da vater, da frate, da frate, da mamma, da sora, da zia, da nonna, da mamma, da vater, da frate, da jada venna, jada venna.
1: Canzoni napoletane, anima e cora.
2: Peppino di Capri. Non è peccato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 16 e 6 minuti. Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Gilda Mignonette. Regine.

Carmel fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula? Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaca, viene all'unna a passeggiare. Coppa all'astaca, c'è sto anch'io. E le dico, sto

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Gloria Christian. Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Alberto Berri, Nonno voglia fa' o sorgente.

Ma la vecchia della lavabosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trovi partito, ingannata te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure lo scuorno, anime e cuore, faccia di corno! C'è sentendo la sia sardella, sa facciai alla fenestella, e fece un occhio a zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccio

pediste de sante dalose, de palaie raie pedrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie e ringhe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Se ver tutto vomero, se ver mergellina, non può chi scegli in Napoli, dopo sta cartolina.
3: Beh,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 17 e 5 minuti.
1: Marcello Colasurdo, U Cardinale.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Tullio Pane, Roselle Maggio.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Massimo Ranieri con la Senza Mamma.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris. Me, why you?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Alberto Berri, a gelosia.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Gabriele Vanorio, a Santa Notte.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Tenevo una passione e mi lasciata. Tenevo una speranza e si è perduta, ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli.

Domenico Modugno. O caffè.

caffè. E l'inglese si scorda tutte si ben a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E a così si spiegato perché capo tutta giornata, una tazza bonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata l'offra a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, sono già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio conto un amico mi chiama,

cazzo sento per sta città. È un nervoso, nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, guen guen, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 18:06.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Gilda Mignonette. Tutta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Non c'è bisogno di zincare, pandovinà, con c'è. Come facette mamma te, o saccio meglio di te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Che bastaia, sta bocca bella.

con quell'acquaiolo e margiolina, e sempre in tuo coro tu guarda in me gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo giù la così, io non ti prendo volontà.

cagna ogni momento innamorato perché mi via dall'amore, senza mai non tu sogare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' buccia, e cerco solamente la vostra. Poi giovano si è, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno pensato.

d'acqua gelata, è sta gomma frida, e di dammo un marello non c'è me, è meglio la risata, è meglio lo caffè, io mi capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita. Quando torna a me, è stato sangue e passione, io vorrei

0: Canzoni napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Franco Ricci, Serenata Napoletana.

0: la la, che la la, che la la.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 19 e 5 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
3: Vorrei sapere perché, se m'ava dite, facite sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando più brutta vi facite, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non saggio, se me ne accorgite, ma gusti modo o i brigida, tazzi caffè parito.
4: Vorrei sapere perché, se m'ava dite, facite sempre la faccia amareggiata. Ma voi quando

0: tirà, molto si sotto ad assomigliare, molto ad arrivare.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Cosa sono tornato a fare?

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Roberto Murolo. Sarra. Chissà.

roccia roccia mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfizziete va sa, sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, se fosse dell'infaccia mi fanno sfranzia, e dopo l'essere a 3000 vasi, 3000 vasi che felicità, tu quando passi mi fai sentire una scossa, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette, e ho sturandiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
2: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Ria Rosa. Chiove Gesù Sul.

0: da Don Buffante. Come ha filo grosso, grosso, il dopo sei che si passa, da una panna istantanea.
1: Gabriele Vanorio, Maria Marì.

dopo i confetti, sono asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa? Se rifletti, sebbene puntati, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Berri, o palloncina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Coppia Voccia e Nati El Sci. A Zitem Cutignoso.

chiudi la porta adesso!

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Mirna Doris, torna su Rienta.

si spagnola, si parigina, la gente crede che è nuvino. Non potete, che se ha

sardina, con sta parata, capo Valenti, capo Paquina. Sarandè, con la canzone più appassionata, più bella ambita, cantata a me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 20 e 7 minuti.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

zeggen la scuola, e a troppo va a trovare. Rabbè, musica, oh!

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giacomo Rondinella, a Santa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Bruno Venturini, Catena.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni. Desideria.

Sposammi, sueta una figliata, sposammi, tuo marito, ma gatto mese, se vuole, se vuoi compietto, tutto bravo, la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia attorno e fa una festa, amica in quella sera per le brillante, torna su una

tu ti dare vata come se da una tirata sposami se mari ma gatto mese ci vuole tutto compieto tutto prova e trata

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Alberto Berri, padrono do mare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gilda Mignonetta. Fantasia.

ho poche luna, che ci voglio per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 21 e 5 minuti.
1: Roberto De Simone. Tarantella. Oi mamma camoena.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mirna Doris, o paese do sola.

questo caso asciuta si guadagna la salute. Che piacere, che godere, gusto caldo.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Rap da finestra, famma faccia a Maria, castonga mie savie, sperute, Davide. Non trovo un ripace, a notte e faccio giorno, sempre perché attorno speranno, e ci parla. Oi Maria, quante suon che perdo per te.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcone sull'Italia.

e soffro mille spasimi, ancora tengo la spina.

0: Chillalla, chillalla, mo va ricenna, camo volassa. Se crede, camo faccio sangamare. Se crede, cambazzisca, e poma spara. Chillalla, chillalla, non sa che piacere camo fa.
1: Stamore mi teneva incatenato. Gli ho detto basta e mi sono liberato. Ma pare che il turchino cielo, ma pare che il

0: Si non fa, si non fa, si non fa, ma te ne butta, ne butta, ne abusa, te ne abusa che ciccia formaggio, non te ne coraggio, nemmeno parla.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 22 e 8 minuti. Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Mario Abate. Indifferentemente.

cosa si gagna paese non torna mai più. Bionda a barra la cosa, ma sposa l'inglese, ma

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pintata rosa, un coppe camaldo, corriete nero, picciarinello, o sposi a sposa, con manato.

0: la loggetella, fucate su, qua rutia nepeta, piantata te, sta faccia bella, mie se lanzone, spasa per l'astica, vorria vedere, vorria nascondermi quando passasse, per fava sannata.
1: Sette!

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Tenevo una passione e mi lasciata. Tenevo una speranza e si è perduta. Ma sei rimasta tu, tu solamente. Napoli, Napoli, Napoli mia, Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, A tazza e caffè.

Nilla Pizzi, Napoli, sole mie.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Agnello Califano, Carmela mia.

mi fa sta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e vestirà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra a prima bomba scena, cado dove aspetta che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si mava da passione, e noi squarzo l'unione, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi per loro, perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano. Però quest'anno a Monte Vergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rugi, ma adesso...

0: buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Gabriella Ferri. Simme Napoli, paesà.

stavo chill. È più fresco e bello in arosi maggio. Sto sorriso è un paradiso. Non raggi sul. Come si può vasà sta bocca rossa e non desidera a te. E te poteva sa eternamente.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 ottobre. Sono le ore 23 e 8 minuti. Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ezio Pinza, Anima e Core.

sia più bella cosa che te in sto paese. Tu sei come una rosa, rosa maggis, sti carne profumata, ma mettono dentro il cuore come fossero l'essenza. E chi sta

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

Acca de mondo quando tu parpate, e a luna mia te fronda, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu si gassa tutto.

se po' trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna,

0: canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Tullio Pane. Quan tramonto sul.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. È mezzanotte. È 7 minuti.
1: Stefano Albarello. Fenestavash.

non ti posso lasciare più. E mo giuro per giurà. Come mi giuraste tu? Per forza. E quella che mi vuoi parlare. E chiuda la radio. Ma va destina. Gianu Pianina, torna a suonare.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Ulzelli, tu sì l'amor.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Tucanucchiagna.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella. Eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, si può, si può.

quattro pigna, ma con gusto e piacere, ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma dicendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa un

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Perché marro pucor? Perché maliziosè? I capil più biondro sul? Perché succhia più bella rumare? Per sta bocca più rossa lo fuoco? Non dorme più, maliziosella, tu sei la vita mia. Per te, i mor, mori gelosia.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo, core analfabeta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 ottobre. È l'una. È 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Tullio Pale. Maggio sì tu.

non c'è bisogno a zincare. Pandovina, con c'è. Come facette mamma te, usaccio, meglio te. Vuoi sapere che non c'è mettete? Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tempastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni, Nottata e Sentiment.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro e Cumarel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Mario Merola, Lacrima Napoletana.

favola, un malogrado signora, un malogrado signora. Cambai d'andanna America, cambai d'andanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori,

Così, ma un burattiero zitto a sti parole. Si ricorda che l'istrato con facetta era sul là, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: Italian troppo bombara, e Italian troppo bombara, allo da fece cora, chi tu cora. Signorite, che ne ridite, se per lì stessa città, un consoletto voi cagnite, signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, tu cucchiera, ti piaggio cora, tu ne frattiere.
1: Roberto Murolo, Pusillga di Rus.

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stamme già attente o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiunque vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi vas, a capo monte, a vimma fa pace.
3: Maggio giornata a te, ringono sardoni e lacca per mondo. A dove va a morire d'arnavenda, all'ultimo la mia settimana.

capemo, quando tu parpate, che non la mia pecronna, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gatta,